0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Cubriendo de naranja a todo el centro del país. Bajío FM, en concepto del 93.5. Ponte Exa FM.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Estás escuchando lo mejor de XFM.
2: Lo mejor de XFM.
1: XHits del 93.5.
2: 93.